Quando c'è il sintomo ormai è troppo tardi. Senti che ti scorre nelle vene, che ti cinge i nervi. Non c'è l'attice che la può fermare. Libra nella testa, non lo puoi sapere.

0: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Dominik Hudl.
1: Sognavo per noi una vita come tante.